0: anniversary.
1: Ma di Pugon, giambiadi sti.
0: Good music here in Marbella Stereo. E Pugomo Giambiadisti.